Radio Lora, 97,5 MHz. Lora.ch. Den Rest kannst du spülen.

najika na yebesa na sansa na luika kabuta bako kanilungu

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.

E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, qui è Claudio che vi parla, vi dà un buongiorno e una buona domenica e un buon ascolto col tema del lavoro. Due giorni fa è stato il 1° maggio, quindi la musica popolare è dedicata tutto sui lavoratori e sul lavoro. La prossima canzone ci viene dal Trentino.

E ora dall'Abruzzo ci ricordano che una volta in Italia per avere un lavoro ci voleva la spintarella.

E il prossimo brano, scusate, Fausto Fulgoni lo vuol dedicare a chi lavora la terra e senza di loro non si mangerebbe.

E con il prossimo brano Alida Ferrarese ci ricorda un operaio che per il lavoro ha perso la vita, quindi lo dedichiamo a tutti coloro che lavorando hanno perso la loro vita.

E la prossima canzone simbolica la dedichiamo a tutti quei lavoratori che fanno lavori pericolosi, con la canzone di una volta che si intitola La miniera.

0: purtroppo siamo giunti all'ultimo brano della musica popolare. L'appuntamento è domenica prossima, di nuovo sempre alla stessa ora, dalle 7 fino alle 7.45, la musica popolare e poi la nostalgia. La prossima volta la musica popolare, sia il sabato che va in onda sabato prossimo, sempre con me, dalle ore 10 fino alle 11.30, e domenica il tema sarà naturalmente la festa della mamma. Quindi i brani saranno dedicati a tutti i generi di mamme che esistono a questo mondo. E ora passiamo alla nostalgia.
1: Nostalgia con Claudio Forchini. Nostalgia.

E questi erano i ricchi e poveri con buona giornata. A tutti coloro che si sono messi in onda ora, buongiorno, buona domenica e buon ascolto con la nostalgia che Claudio ha preparato per i nostri ascoltatori. La prossima canzone, una vecchia canzone italiana di Tony Sant'Agata.

E la prossima, dato che è domenica e dato che è iniziato maggio, il mese della Madonna, una canzone di Renato Zero, Ave Maria.

occhi dal mare, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi, Ave Maria.

E ora una bellissima canzone di Sergio Enrico che servirebbe proprio oggi in questi momenti difficili, giro tondo intorno al mondo.

Allora, siamo giunti all'ultimo brano. Claudio vi saluta, auguro a tutti buona domenica e ci sentiremo ancora la prossima domenica. A tutti buon fine settimana e buon lunedì, il giorno che si torna a lavorare purtroppo.

Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Domenica 3 maggio 2026, la prima domenica di maggio, in diretta a Radio Loro Italiana dallo studio 1 della Militarstrasse di Zurigo. Salutiamo e ringraziamo Claudio Forchini che stamattina ha aperto le danze con la musica popolare, la nostalgia, al posto del nostro Raffaele Golini, e quindi lo ritroveremo anche domenica prossima. Grazie Claudio, buona domenica a te. E prendiamo le redini dallo studio 1 in diretta, quindi con il nostro programma, la programmazione consueta di Radio Loro Italiana. Oggi in studio il mio compagno di viaggio, Leo Caruso, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E anche da parte mia, da Bruno Indelicato, il buongiorno e un saluto che vi facciamo anche a nome di tutti gli altri e le altre, ecco, di Radio Loro Italiana.
1: Anche perché di solito siamo in tre. Beh, oggi invece
0: siamo in due,
1: dovete accontentarvi.
0: Va bene.
1: Ma passiamo subito al sommario per oggi.
2: Radio Loro Italiana.
0: Del 3 maggio, appunto, oggi. Cosa avremo in programma?
1: Tra poco, come sempre, le notizie dalla Confederazione, seguite dalle previsioni meteo, e poi dalle previsioni meteorologiche, ovviamente, poi alle 9, come sempre, l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Fontana. Spazio agli appuntamenti, alle proposte di viaggio a partire dalle 9:10, quindi carta e penna, mi raccomando, e poi alle 9:30 apriremo come sempre la fascia informativa con il tema della settimana. Avremo al telefono Marianna Sica, l'ospite di oggi, per parlare della votazione dell'iniziativa popolare dell'Unione Democratica di Centro. Sapete appunto che il prossimo 14 maggio si voterà su questa iniziativa dell'UDC, no a una Svizzera 10 milioni di abitanti. E per parleremo anche nelle prossime settimane, ecco, oggi inizieremo a trattare questo, il tema del 14 giugno, perché è molto importante e quindi le conseguenze, nel caso dovesse essere accettata, sarebbero a dir poco devastanti, e conseguenze che riguarderebbero noi tutti e questo paese in particolare, il futuro dei prossimi anni di questo paese. E appunto lo faremo quest'oggi insieme alla nostra ospite. Un attimo soltanto, Marianna Sica, appunto, che è coordinatrice del Comitato delle Organizzazioni Italiane per il No all'Iniziativa Anti-Stranieri. E poi alle 10 il giornalista Mattia Lento interverrà sull'ottava festa dell'appartenenza, il Tag der Zürcherinnen, giornata degli zurichesi, spesso riassunto nello slogan "Siamo tutte zurichesi". È un'iniziativa culturale e sociale che celebra la diversità e l'integrazione a Zurigo. Ricordiamo che il concetto è stato ideato dal nostro Angelo Tinari con le prime edizioni organizzate presso il punto d'incontro. Non mancherà la rubrica Motore e Mobilità alle 10:20 a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch, e poi spazio Bruno a non solo musica.
0: Sì, spazio anche a una cantante italiana che vive in Svizzera. Noi diamo spesso spazio anche agli artisti che vivono qui di noi nel territorio elvetico, quindi avremo il nuovo singolo di Carmen Fiore e poi avremo anche dei biglietti in omaggio, perché il 9 maggio, sabato prossimo, a Rümlang ci torneranno in Svizzera i Teppisti dei Sogni, quindi per il 9 maggio avremo dei biglietti, più tardi apriremo le linee. Poi sabato scorso c'è stato Francesco Cicchella a Zurigo, il primo suo show a Zurigo, e ci ha lasciati anche un simpatico saluto, quindi che sentiremo nel corso di Non Solo Musica, prima delle 11, poi quando ci saluteremo. Potete contattarci naturalmente, tra poco, come dicevo, apriremo le linee, il nostro numero di servizio di redazione, che è aperto anche per delle richieste, per delle domande che avete, il nostro Leo Paone, che è già qui in redazione, è pronto per ricevere le vostre telefonate se avete domande, appunto, allo 044 567 24 12. Se invece volete mandarci un vocale o un messaggio scritto attraverso WhatsApp, potete farlo perché abbiamo la nostra chat WhatsApp di Radio Loro Italiana. 077 501 07 14, quindi scrivete o mandateci un vocale. Oppure la classica email, se volete scriverci, questo naturalmente vale per tutta la settimana, 24 ore su 24 potete scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è radioloraitaliana@hotmail.com.
1: Abbiamo detto tutto, non ci resta che passare al primo brano. Cosa ci proponi?
0: Primo brano abbastanza nuovo, un cantante poco noto ancora nelle nostre latitudini, ma anche in Italia, ecco, e quindi diamo spazio a Francesco Caggiano con Un'alba senza luce che vi abbiamo presentato qualche settimana fa. Rimanete con noi, tra poco le notizie della Confederazione.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, le faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Radio Allora Italiana, le 8:43, linea alla redazione. Siamo pronti, Leo e io, per le notizie della Confederazione Elvetica.
1: Radio Allora Italiana, notizie.
0: E come sempre ogni settimana, sempre una telenovela, ci sono notizie, aggiornamenti sul caso di Cramontana, sulla strage di Capodanno. Il proprietario del locale Constellation, Jacques Moretti, auspicava che un'eventuale istruttoria penale sui sospetti di riciclaggio a suo carico fosse trattata separatamente dal filone riguardante l'incendio mortale. Le procuratrici incaricate del fascicolo hanno però respinto questa sua richiesta. Il 23 febbraio, nel documento di 15 pagine, indirizzato al Ministero Pubblico Vallesano e inserito nel fascicolo penale, l'Ufficio Federale di Polizia segnala in particolare sospetti di amministrazione infedele, falsità in documenti, truffa assicurativa e riciclaggio di denaro nei confronti dei coniugi Moretti. Gli avvocati di parte civile hanno visionato le immagini dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Cramontana, appunto, e le immagini documenterebbero i minuti precedenti allo scoppio del rogo, immagini che inguaierebbero la posizione di Jessica Moretti. Infatti si vedrebbe la titolare del locale organizzare prima il corteo di bottiglie di champagne con le candele pirotecniche, accendendone una lei stessa assieme ai dipendenti, per poi darsi subito alla fuga, allo scippo del rogo. Intanto l'Italia si costituisce parte civile in questo processo, lo comunica una nota di Palazzo Chigi, in cui viene spiegato che la decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti.
2: E nella notte tra sabato e domenica qui a Zurigo sono scoppiati violenti scontri in seguito alle celebrazioni del 1° maggio. Diverse decine di persone, per lo più giovani e mascherate, si sono riversate nel centro città. Dopo mezzanotte sono stati lanciati fumogeni, torce e petardi e sono stati intonati slogan. E l'atmosfera è diventata a tratti estremamente tesa. In diverse zone sono stati incendiati sacchi della spazzatura e bidoni. Stando a quanto riferito da BRK News, la polizia di Zurigo è intervenuta in forze. Durante gli scontri, bottiglie, pietre e altri oggetti sono stati ripetutamente lanciati contro gli agenti. I manifestanti hanno anche gettato biciclette e monopattini elettrici parcheggiati sulla carreggiata, bloccando deliberatamente il traffico e creando ostacoli. In diverse occasioni sono stati lanciati poi petardi direttamente contro la polizia. Uno di questi è atterrato sulla tettoia di un ristorante in Langstrasse, nel quarto distretto di Zurigo, e ha bruciato brevemente. La polizia poi ha utilizzato proiettili di gomma e un cannone ad acqua, tra le altre misure. E durante gli scontri sono stati danneggiati anche diversi veicoli parcheggiati. La situazione poi si è in parte calmata, ma rimane sotto osservazione della polizia. Ecco, questo per quanto riguarda gli scontri. Proprio qui, noi siamo proprio in questo quartiere, peraltro ci troviamo proprio in zona. E nel frattempo c'è anche un'ultima ora, 12 minuti fa, ci arriva notizia di un incendio che ha distrutto due case e un garage a Langnau, nel canton Berna. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo vista da lontano. Questa è un'ultima ora.
0: È una notizia adesso che riguarda l'iniziativa dell'UDC del 14 giugno prossimo, no a una Svizzera dei 10 milioni, tra cui ne parleremo anche più tardi nel nostro tema della settimana. È una notizia che arriva dal il CEO, il direttore di Migros, Mario Irminger, che si schiera contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per il CEO di Migros, l'industria alimentare e il commercio al dettaglio dipendono in modo particolare dall'immigrazione. In un'intervista a Schweiz am Sonntag, Mario Irminger si è detto quindi contrario all'iniziativa dell'UDC. Abbiamo bisogno di una certa immigrazione, anche solo per garantire l'attuale livello di prestazioni nel commercio al dettaglio, ha dichiarato il presidente della direzione della Federazione delle Cooperative Migro al settimanale. Nei prossimi anni molti dipendenti andranno in pensione, aumentando ulteriormente il fabbisogno di personale, ha aggiunto, riconoscendo comunque che l'immigrazione in Svizzera comporta anche certe sfide. Attualmente il gigante arancione conta circa 1000 posti vacanti, difficili da coprire. L'azienda è alla ricerca di collaboratori, ad esempio nelle proprie panetterie e nei settori della lavorazione della carne e del latte.
2: E Swiss interrompe la vendita di prodotti duty free a bordo. Poco prima della fine del volo, l'equipaggio di cabina era solito chiedere ai passeggeri se desiderassero acquistare sigarette, orologi, gioielli o profumi. Bene, presto Swiss, come detto, metterà fine a questo rito tradizionale a bordo. La compagnia aerea ha annunciato in un comunicato stampa che le vendite duty free sul volo cesseranno già dalla fine di settembre. Da quel momento in poi i prodotti duty free saranno disponibili esclusivamente nel negozio online World Shop del programma Miles & More. Swiss si sta adattando al mutamento delle abitudini d'acquisto dei passeggeri. Un'analisi delle vendite avvenute a bordo dei propri velivoli negli ultimi anni ha mostrato un risultato chiaro: sempre meno passeggeri effettuano acquisti sull'aereo. L'acquisto impulsivo dal carrello duty free è diventato ormai un'eccezione. Al contrario, un numero crescente di passeggeri si informa sui prodotti una volta a casa, confronta i prezzi online ed effettua gli acquisti prima ancora di arrivare in aeroporto. Prima del termine delle vendite di prodotti duty free a bordo ci sarà una svendita, quindi a partire da giugno Swiss offrirà una selezione di articoli rimanenti della gamma duty free a prezzi ridotti, con sconti a partire del 25% e fino ad esaurimento scorte. Questo non vuol dire che non potremo più comprare nulla sui voli Swiss. Resteranno infatti disponibili bevande, snack e altri articoli. E dopo il prossimo brano vi diremo come fare per entrare gratis nei musei di Basilea e dintorni. Restate con noi.

0: ama e basta. La felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre da Sanremo 2026.
1: Radio Nuova Italiana, notizie.
0: Ancora notizie, secondo blocco, e in chiusura poi le previsioni del meteo. Abbiamo parlato prima del primo maggio, di quello che è successo a Zurigo, però in tutta la Svizzera si sono svolti dei cortei, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza come da tradizione e i cortei si sono svolti in gran parte pacificamente, pur se non sono mancati episodi di vandalismo come abbiamo detto prima a Zurigo. Secondo le stime degli organizzatori erano circa 15.000 persone scesi in piazza al Zurigo. Al raduno di chiusura è intervenuta la neo consigliere nazionale socialista Michelle Dünki-Bettig, fresca di giuramento alla Camera del Popolo, che ha detto: questo paese non può funzionare senza noi lavoratori, ha detto, esortando a mostrare solidarietà e a non lasciarsi dividere. Come diversi altri politici nel corso della giornata odierna del primo maggio, la deputata nel suo discorso ha criticato l'iniziativa dell'UDC, no a una Svizzera di 10 milioni, in votazione fra un mese e mezzo. La festa del lavoro è stata celebrata anche in numerose altre città svizzere, come dicevamo, circa una cinquantina, senza incidenti di rilievo. A Basilea, per esempio, dove i partecipanti hanno raggiunto quota 2.500 unità, stando alle cifre fornite dalla polizia cantonale, si è comunque creata un po' di confusione quando la testa del corteo ha effettuato una deviazione non autorizzata. I manifestanti hanno scandito a ripetizione slogan anticapitalisti e antiimperialisti, mettendo nel mirino Stati Uniti e Israele. Quasi 3.000 persone si sono invece riunite a Ginevra, folla meno nutrita per contro in quella di Berna. Circa un migliaio di dimostranti hanno sfilato nel centro storico fino a Piazza Federale nella capitale svizzera, mentre a Bienne, nello stesso cantone, a farsi sentire sono stati circa in 400.
2: E vi dicevamo come poter entrare gratis nei musei a Basilea. Infatti, nella regione di Basilea, al museo si entra gratis se si è in costume da bagno. La celebre fondazione Bayer di Rien ha organizzato una giornata speciale, la giornata dei bagnanti, in cui i visitatori che si presentano in tenuta da spiaggia possono accedere agli spazi espositivi senza pagare. L'iniziativa, ispirata alla mostra dedicata al pittore Cézanne e ai suoi dipinti di bagnanti, mira a ridurre la distanza tra pubblico e opere d'arte, spiega l'operatore culturale su internet. Stando ai responsabili, l'evento ha riscosso grande partecipazione, ma si attende il boom nei prossimi fine settimana, quando le piscine e gli stabilimenti balneari renani riapriranno. Quindi munitevi di costume da bagno, quindi soprattutto i nostri amici che ci ascoltano dalla regione di Basilea, e quindi recatevi gratuitamente, quindi potrete visitare gratuitamente i musei a Rien, il museo a Rien, ecco, in particolare. Ancora qualche notizia, parliamo degli autisti di autobus. Un mestiere che diventa sempre più gravoso per la salute, sono appunto giornate lunghe, tempi di riposo insufficienti, esaurimento. La professione di autista di autobus è sempre più esposta ai problemi di salute, secondo i primi risultati di uno studio dedicato alle condizioni di lavoro di chi pratica questo mestiere. Ad esempio un autista friburghese, Gilbert Alessandro, che ama il suo mestiere e non lo cambierebbe per nulla al mondo, tuttavia afferma che le condizioni del suo lavoro si sono deteriorate con il passare degli anni. Le costrizioni, prosegue, sono sempre più grandi. C'è un paradosso, perché 37 anni fa, ad esempio, avevamo veicoli vecchi, senza alcuna tecnologia, ma avevamo meno pressione. Ora siamo equipaggiati con diverse tecnologie, ma sulle corsie dei bus si sono aggiunti monopattini e biciclette, racconta D'Alessandro all'RTS. In media guida dalle 8 alle 12 ore al giorno, sia l'equivalente di un tragitto Friburgo-Barcellona. Per preservare il proprio equilibrio psicofisico ha dovuto ridurre la sua percentuale di lavoro dal 100% al 70%. Inizio sempre con il sorriso perché adoro il mio mestiere, ma quando arrivo a casa alla fine della giornata sono molto stanco, si rammarica. Un altro autista di autobus, Malika Meira, conosce le stesse difficoltà. Ha 35 anni e dopo 7 di carriera ha visto le condizioni della circolazione cambiare drasticamente, con un peggioramento della sua salute. Questo si traduce in dolori muscolari, soprattutto a livello della nuca, delle scapole e della parte bassa della schiena. E se le aziende rispettano la legge, i sindacati ritengono necessario intervenire sulle condizioni della professione. È indispensabile migliorare in modo significativo le condizioni di lavoro, in particolare riducendo il numero di giornate con orari eccessivamente lunghi, sottolinea Paolo Guarino, vicepresidente del Sindacato del Personale dei Trasporti. Per farlo abbiamo ovviamente bisogno delle aziende, ma anche esse sono sottoposte ad una pressione finanziaria, il che si ripercuote sulle condizioni di lavoro, afferma con grande preoccupazione. Gli autisti di autobus in Svizzera sono maggiormente esposti a rischi suicidari e a tumori polmonari rispetto ad altre categorie professionali. Alla luce di questa constatazione, Unisanté ha lanciato il progetto Trafec, conducendo diversi studi sulle condizioni di lavoro in questo settore. I primi risultati mostrano che un terzo delle persone interrogate si sentono esauste. Sono già state studiate alcune possibilità di miglioramento: la predisposizione di un locale che consenta una pausa in un luogo tranquillo per mangiare e per recuperare ha un effetto significativo sulla riduzione dello stress, afferma una professoressa dell'Università di Losanna. Altri risultati, infine, saranno analizzati nel corso dei prossimi anni con l'obiettivo di migliorare le condizioni degli autisti professionisti in Svizzera. Quindi l'autista di autobus, come abbiamo visto, è sempre un mestiere sempre più gravoso per la salute.
0: Purtroppo, sì.
2: Sì.
0: Non so se hai altre notizie, io chiuderei quasi,
2: sì,
0: se non hai altre
2: ultime ore, nel caso vi fosse
0: comunque
2: un'ultima
0: una notizia
2: ora.
0: Di sport che fa sicuramente felici chi proviene dalla zona di Friburgo, perché sapete, in Svizzera lo sport nazionale non è il calcio, ma è l'hockey su ghiaccio, ice hockey, e quindi c'è stato molto entusiasmo giovedì sera quando a Friburgo, proprio il Friburgo Gotteron, ha vinto il campionato svizzero, e ieri si è svolta una grande parata per celebrare il Gotteron e omaggiare Julien Sprunger, che è l'allenatore, e tutti i compagni. Circa 80.000 persone hanno riempito le vie della città di Friburgo per festeggiare del tutto. Questo anche come ha sottolineato la prefetta Lisa Marie Gardin, dicendo che ha indicato che da canto suo tutto si è svolto senza incidenti. Cioè, oggi fa più notizia quando un evento si svolge senza incidenti a volte che con.
2: Io mi aggancio allo sport, anche perché insomma è una notizia che ti farà sicuramente piacere, perché all'Inter quest'oggi basterà un pari per cucirsi addosso la stella tricolore, quindi
0: sì,
2: vedo già
0: piacere, ma rimango molto.
2: Insomma, è fatta, dai, diciamo. Per scaramanzia, ma insomma, ce l'avete fatta.
0: Già preparato i fuochi d'artificio, così mi hanno detto.
2: Ecco,
0: purtroppo dallo sport ieri è arrivata una notizia brutta, la morte di Alex Zanardi, ma magari lo ricordiamo anche dopo, brevemente.
2: Allora, tra poco avremo Vincenzo Fontana al telefono per la consueta rubrica delle ore 9. E intanto torniamo indietro nel tempo al 1900.
0: C'erano le previsioni,
2: c'erano le previsioni, hai pienamente ragione.
0: Brevemente, ma poi subito.
2: Vado velocissimo, vado troppo veloce.
0: Quasi, sì. Eccoli qua. Meteo Svizzera ci dice che è stato un bel primo weekend di maggio questo qua, e oggi sarà anche abbastanza soleggiato. Nella seconda metà della giornata però possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote temperatura minima sugli 11 gradi, la massima attorno a 23. Domani nuvolosità variabile, soprattutto nella seconda parte della giornata, alcuni rovesci o temporali. A basse quote domani la temperatura minima sarà di 11, massima di 20 gradi. Radio Lora Italiana. Ecco qua, allora, un passo indietro nel tempo, dicevi,
2: sì,
0: flashback.
2: Sì, noi facciamo sempre il nostro percorso musicale, ecco, il nostro viaggio nei decenni della musica italiana. Ci fermiamo al 1978 con Donato Ciletti, un brano che entrò anche in classifica all'epoca. Anna, il titolo.
1: Radio Lora Italiana. Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.

0: Gli anni 70, Radio Loro Italiana. Una chicca di qualche anno fa. Sembra il vinile, il disco, infatti. 907, beh, dobbiamo collegarci, è ora di collegarci con Casa Fontana, direi.
1: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: Certo, quindi ci colleghiamo con lui. Vincenzo Fontana, buongiorno, ben trovato.
2: Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a voi, ciao Leo.
2: Buongiorno Vincenzo. Allora, sei in attesa di questo scudetto? Ecco, oggi vi prendo un po'...
0: ce la tira qui,
2: oggi,
0: non è che
2: sì,
0: poi dopo...
2: Sì.
3: Ma scusa, ma tu lo dici così, tanto per dirlo, lo dici perché... anche tu sei contento, dai.
2: No, no, io non sono interista. Tu sai che io tifo la squadra della mia provincia,
0: che
2: è il Benevento,
0: che va in Serie A, no?
2: Per il resto non ho squadre in Serie A.
3: Benevento, capito? Ma io ho capito, come simpatizzante, dicevo, no?
2: No, poiché quando ho detto questa cosa speravo che insomma giubilasse il nostro Bruno, invece l'ho visto tutto lì, ma per scaramanzia, voglio dire, lui.
3: Infatti,
2: insomma, è fatta, voglio dire, dai.
3: Aspettiamo alle 11:15 stasera.
2: Sì, esatto. sì, ormai è fatta, dai, festeggeremo poi domenica prossima.
0: Bravo. Non lo sappiamo ancora, quello che sappiamo invece è a che ora è sorto.
2: Niente,
0: il sole.
2: Non riesco a schiodarlo, Bruno, scaramantico al massimo, vabbè.
3: Domenica prossima, porterà la bottiglia.
2: Ok, va bene.
0: Anzi, 21 bottiglie, dai. Sì. Ok, andiamo con il sole e la luna, dai.
3: Allora, sì, certo. Ma comunque tante volte ci vuole qualcosa.
0: Ah, certo.
3: Iniziare. Bene, iniziamo con il... No, prima la luna. La luna tramonta alle 6:29 e poi sorge alle 22:25. La prossima luna piena ci sarà il 31 maggio.
2: La luna è calante.
3: Mm. Luna piena, sì. Allora, mentre il sole è sorto alle 6:02 e tramonta alle 20:11. Pensate che abbiamo una durata del giorno 14 ore e 8 minuti. Mamma mia.
2: Infatti
3: bello,
2: alle 20, alle 8 è ancora...
3: Che bello.
2: C'è ancora luce, sì, sì.
3: Bene, proverbio, prendi la vita come viene, perché una cosa è certa, non sarà mai come la vuoi tu.
2: Sì, chi si accontenta gode, insomma, alla fine.
3: Si accontenta gode, bravo.
2: Sì.
3: Meglio prenderci la vita così com'è ed essere contenti.
2: Esatto.
3: Aforismo. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.
2: Sì.
3: E anche qua possiamo quasi collegarla a quella di prima, no?
2: Sì.
3: Coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Bene, oggi festeggiamo Filippo. Filippo si spezza ma non si piega. La sua virilità, la sua autorità, l'intelligenza, la memoria, la coscienza dei diritti e dei doveri, la capacità di sintesi lo rendono adatto a comando e a successo. Gli manca un po' d'umorismo, di gioiosa vivacità, di indulgenza, perché questo suo desiderio di imporsi possa essere ben accetto è incoraggiato dagli altri.
2: Beh, insomma, un quadro interessante.
3: Sì, un quadro. Diceva Angelo, vorrei chiamarmi Filippo.
2: Filippo, esatto, sì, sì.
3: Sì,
0: evviva i Filippo. Saluto un mio amico in Italia, Filippo.
3: E infatti, facciamo tanti auguri a tutti coloro che portano questo nome. E in settimana, invece, festeggiamo Silvano Gottardo, Domenico, Flavio, Vittore e Irma.
0: Hai detto Gottardo?
3: Sì, esiste.
0: Quindi possiamo rivolgersi a lui quando dobbiamo partire verso il Gottardo per il traffico, non so.
3: Eppure esiste questo nome.
0: Bene, ma a saperlo.
2: Questa era la battuta del giorno.
0: No, perché mi può servire
2: Bruno.
0: Tra qualche giorno.
2: Sì, vabbè.
0: San Gottardo.
3: Facciamo gli auguri a tutti, appunto, a tutti coloro che festeggiano in settimana l'onomastico e il compleanno. A te.
0: Sì, compleanni ne posso dire alcuni personaggi famosi.
2: Prima però c'è ancora qualche passaggio perché come sai Vincenzo io mi accodo sempre a questa tua ultima affermazione per descrivere così chi nasce oggi. E chi nasce oggi sarà perspicace e intelligente, sarà un individuo a volte troppo esigente. Insomma, impegnativo. Sarà molto impegnativo avere a che fare con questa persona, ecco, quindi. Però, insomma, avrà anche un lato così interessante, affascinante.
0: Certo, sicuramente.
3: Io penso che ognuno di noi abbia un lato, o no?
2: Sì.
3: Che tutti noi, no?
2: Sì.
0: Ma certo, sì. Credo di sì. E allora, i compleanni. Oggi auguri personaggi famosi italiani sono Deborah Caprioglio, attrice, classe 1968, Elodie, cantante del 1990, Mirta Merlino, conduttrice TV e giornalista, lei anno 68, e poi Massimo Ranieri, anche compie oggi gli anni
2: 75 primavere,
0: sì,
2: per Massimo.
0: 51.
3: Uguale come me. Uguale.
0: Uguale. Sei come Massimo.
3: Uguale.
0: Benissimo.
2: Classe 51.
3: Un mesetto prima, dai.
0: Ecco, sì. E invece nel 57 Dario Vergassola, comico, conduttore, anche televisivo. Sì. Nasceva oggi, il 3 maggio del 1924, Renato Balestra, un stilista, scomparso nel 2022, ed era anche il giorno della nascita di Gino Cervi, nel 1901, pensate un po', scomparso poi nel 74, un grande... tante scene, insomma, condottiero di Ettore Fiera Mosca, ha fatto Peppone, il commissario Maigret, insomma, una storia proprio del teatro e del cinema italiano. E ricordiamo anche Niccolò Machiavelli, nato il 3 maggio del 49, del 1469, scusate, a Firenze, storico, scrittore, drammaturgo.
2: E io aggiungerei anche l'attrice Deborah Caprioglio.
0: L'ho detta prima, sì.
2: Ah, scusami, non mi è sfuggita.
0: Tranquillo,
2: è sfuggita.
0: C'era anche lei. 68.
2: E Lucia Ocone l'hai detta?
0: No.
2: Che tra l'altro è nei Cesaroni, nella nuova versione.
0: Ah, ecco, benissimo, anche
2: dei Cesaroni.
0: E invece ci lasciava il 3 maggio del 1987 Dalida, cantante e attrice.
2: Allora, io ho anche un accadde oggi, anche perché lo seguivo all'epoca. Nel 1991 veniva trasmesso negli Stati Uniti, dopo 14 stagioni, l'ultimo episodio della celebre serie TV Dallas. Ecco, vedo che dall'altra parte del vetro sorridono tutti. Lo guardavate anche voi, ammettetelo.
0: Sì,
2: ecco, J.R., Suellen, eccetera, no. Insomma. Bene.
0: Bene,
2: e con Dallas allora. Chiudiamo.
0: Chiudiamo con Dallas e chiudiamo con Vincenzo Fontana, quindi...
3: Anch'io avrei degli auguri.
0: Certo, hai anche tu degli auguri.
2: Dici
0: certo.
2: Tutto.
3: Allora, vorremmo fare tantissimi auguri a nostra cognata Enza Fontana, che in settimana ha avuto il suo compleanno, festeggiato il compleanno, e anche a Giuseppe Tierno, che proprio ieri ha avuto il suo compleanno ed è anche il nostro presidente dell'associazione Campania.
0: Ah, benissimo.
2: Auguri, auguri.
3: Auguri, auguri anche da parte dello staff di Radio Loro.
0: Certamente,
2: certo.
0: Da tutti
3: buona
0: noi.
3: Domenica a tutti e alla prossima.
0: Grazie, grazie mille. Buona domenica a te, Vincenzo Fontana. Domenica prossima.
2: E io vorrei segnalarvi, abbiamo parlato di Massimo Ranieri, allora, che oggi compie 75, spegne 75 candeline, e coloro che fossero interessati, su Rai Play quest'oggi verrà appunto festeggiato Massimo Ranieri con vari spettacoli, ecco. Tra l'altro verrà riproposto anche uno sceneggiato televisivo del 1976, dal primo momento che ti ho visto insieme a Loretta Goggi, quindi potrete così seguire e celebrare Massimo Ranieri quest'oggi sui 75 anni su Rai Play.
0: Benissimo, intanto continuate a mandarci i vostri vocali o messaggi scritti al chat WhatsApp 077 501 0714, e tra poco gli appuntamenti qui su Radio Loro Italiana. Prima c'è Giorgia con Tiziano Ferro.
4: Radio Loro Italiana, accendi la tua domenica. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Duetto Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar a Radio Lora Italiana. Tra pochissimo gli appuntamenti. Intanto vi ricordiamo, Radio Lora si può ascoltare in FM 97.5 su varie frequenze via cavo e naturalmente anche sui canali radio della TV, di Swisscom TV e di Sunrise TV, e anche sul DAB nella Svizzera tedesca, ma anche in Ticino grazie a R102, perché Radio 102 la potete ascoltare sul sito ovunque, ma in tutto il mondo, ma in Ticino e sul DAB, e quindi la domenica mattina potete ascoltare Radio Lora Italiana dalle 7 in poi sulle frequenze di R102.
1: Salutiamo Davide, che è un nostro collaboratore, quindi
0: esatto, salute a Davide, e salutiamo anche Luca Bencivinni di Zurigo, che scrive, lui è uno dei pochi ancora a mandarci delle letterine proprio o delle cartoline dalla Sicilia, dalla Svizzera, lui vive a Zurigo, quindi ringraziamo per tutto quello che ha scritto e per la sua fedeltà che ci ascolta. Grazie Luca, un caro saluto e un abbraccio a te.
2: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
1: Partiamo allora con gli appuntamenti. Un appuntamento per l'8 maggio, vi propongo una conferenza di archeologia del professor Fabrizio Mollo, che è professore di archeologia classica dell'Università di Messina, l'eredità di Sibari, Greci e Lucani lungo il Tirreno calabrese. Questa conferenza avrà luogo venerdì 8 maggio alle 18.30 qui a Zurigo presso la sede del liceo Vermigli, Heerostrasse 7, questo è l'indirizzo. Modera Francesco Amodio, archeologo e redattore della rivista Cultura. L'ingresso è libero, è gradita però la prenotazione all'indirizzo mail atessere@liceo-vermigli.ch, quindi conferenza di archeologia presso il liceo Vermigli, venerdì 8 maggio alle ore 18.30. Organizza il liceo Vermigli Arte Lingua, la rivista Cultura, con il patrocinio del Consolato Generale d'Italia di Zurigo e dell'Istituto Italiano di Cultura, sempre di Zurigo. E poi ancora un appuntamento, questo per il giorno successivo, il 9 maggio, la United Italian Society Chapter Svizzero dell'Associazione di Studenti Italiani organizza una giornata di confronto tra accademia e industria dedicata al rapporto tra società e intelligenza artificiale, quindi un tema di attualità estremamente interessante, tutto da scoprire, insomma. Evento

0: PA Remistrasse 101, quindi questo è il la location, diciamo, di questo interessante simposio, 9 maggio a partire dalle ore 17, ETH Zürich Hauptgebäude.
1: E allora noi vi ricordiamo un appuntamento che domenica scorsa è stato anche annunciato dall'organizzatore di questo evento, sto parlando di My Italy, ovvero di Roberto Cazzato, che salutiamo. Anche quest'anno si svolgerà My Italy presso le Reithallen di Winterthur alla Zoikalstrasse 67 a Winterthur dal 14 al 17 maggio. My Italy non è solo una festa, ma è anche un evento di gastronomia di varie regioni d'Italia. Una vera fiera, e poi la sera o le sere ci saranno degli eventi, spettacoli. Si inizia il 14 maggio quindi con Cece Barretta in concerto, e poi il 15 maggio invece arrivano loro. Questi sono i Sud Sound System, quindi il 15 maggio a Winterthur a My Italy. E poi il 16 maggio invece serata spettacolo italo-brasiliana con Italian Carnival, è uno show con diversi DJ dalla Puglia, quindi un misto tra Italia e Brasile questa serata, quindi 14, 15, 16 maggio a Winterthur. E poi domenica pomeriggio in piazza una sorta di corrida, una festa dove tutti Radio possono cantare.
2: Bruciamo qua, perché la musica è libertà. Sotto, dammi vita quantità. Oh sì,
1: e questi sono i Sud Sound System.
3: Radio Italiana, Sud Sound System, vi saluta.
1: Per informazioni potete chiamare 052 243 0001 o andate sul sito per la prevendita dei biglietti su www.ticchettino.com. È un altro concerto.
0: Sì, sì, ancora un concerto.
1: Sì, dove poi apriamo le linee da adesso, perché Giusy e Gianluca Live Music Show hanno organizzato per sabato prossimo 9 maggio a Rümlang, alla Gemeindesaal Vorbiger, presso la scuola, quindi Schulhaus Vorbiger, alla Vorbiger Strasse di Rümlang, una cena spettacolo con i teppisti dei sogni. Quindi ricordate Piccolo Fiore, tanti tanti successi, dopo li ascolteremo, i teppisti dei sogni in concerto. E l'organizzazione, quindi Gianluca e Giusy di Live Music Show, mettono in palio dei biglietti omaggio. Potete chiamarci, il nostro numero di servizio, Leo Paone è già pronto se volete chiamarci, apriamo le linee adesso e poi più tardi nel corso di Non Solo Musica faremo l'estrazione, quindi per due biglietti per i teppisti dei sogni. Il numero 044 567 2412.
0: Proseguiamo. Allora, il Comites di Zurigo, e siamo alle proposte di viaggio, organizza un soggiorno marino di 2 settimane nella località di Giulianova, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dal 30 agosto al 13 settembre. Il prezzo e la quota individuale di franchi 1430. Per informazioni, rivolgersi al Comites di Zurigo, il numero di telefono è lo 044 291 27 88 291 27 88 per questo soggiorno marino di 2 settimane a Giulianova dal 30 agosto al 13 settembre.
1: E io ancora un soggiorno marino, anche questo, dal 19 luglio al 2 di agosto, organizzato dal Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon. Si va a Pesaro, all'hotel Caravelle, 3 stelle, che si trova direttamente sul lungomare, a pochi passi dal centro storico. Si parte sabato 18 luglio da Dieticon o da Zurigo, e il prezzo a persona è di 1370 franchi. Poi c'è supplemento camera singola, anche il supplemento della camera doppia uso singolo. Insomma, informatevi, le condizioni generali e tutto quello che riguarda il viaggio, presso il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon per questo soggiorno marino dal 19 luglio al 2 agosto a Pesaro, al numero 044 740 5401. Ripetiamo, 044 740 5401.
0: Benissimo, era l'ultimo.
1: Sì. Tra poco il tema della settimana, ma io ricordo, prima di dare il lancio del tema, il numero di telefono per chiamarci per vincere i biglietti per la serata concerto con i teppisti dei sogni, 9 maggio, sabato prossimo a Rümlang, 044

0: 344-567-2412.
1: Esatto, tra poco il tema. Il 14 giugno gli svizzeri saranno chiamati alle urne per votare un referendum che potrebbe limitare la popolazione permanente del paese a un massimo di 10 milioni di persone. Quest'oggi appunto ne parleremo qui in studio con la nostra ospite, Marianna Sica, coordinatrice del Comitato delle Organizzazioni Italiane per il No all'iniziativa Anti-Stranieri. Tra poco.
0: E un brano adesso, torniamo anche indietro di qualche anno, di Anonimo Italiano,
1: Anonimo Italiano,
0: che prima
1: sì.
0: Cantava in maschera, insomma non si faceva mai riconoscere,
1: esatto.
0: E poi invece l'abbiamo conosciuto.
1: E che molti credevano fosse Claudio Baglioni,
0: perché ha
1: la voce è davvero
0: è quella.
1: Somigliantissima.
0: Non è Baglioni,
1: ma è Anonimo Italiano.
0: Anche questa è vita.
2: Radio Lora Italiana, accendi la tua domenica.

0: Anonimo Italiano, dunque Radio Lora Italiana, anche questa è vita e questa è Radio Lora Italiana, 9.33, domenica 3 maggio 2026. La linea passa al nostro Leo Caruso per il tema della settimana.
1: Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
2: E come ricordavamo, il 14 giugno gli svizzeri saranno chiamati alle urne per votare un referendum che potrebbe limitare la popolazione permanente del paese a un massimo di 10 milioni di persone entro il 2050. È una proposta che nasce da un'iniziativa popolare promossa dall'Unione Democratica di Centro, partito di destra, con l'intento di controllare l'immigrazione e la crescita demografica. Abbiamo con noi al telefono Marianna Sica, coordinatrice del Comitato delle Organizzazioni Italiane per il No all'iniziativa Anti-Stranieri. Buongiorno Marianna.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ecco, quindi quest'oggi apriamo questa finestra informativa che poi proseguirà anche nelle prossime settimane, perché Marianna, appunto, diciamo che in gioco c'è molto, ecco, c'è tanto, e in caso dovesse essere appunto approvata questa iniziativa, diciamo che sconvolgerebbe non poco la situazione qui in Svizzera sotto diversi punti di vista.
3: Assolutamente sì, intanto grazie a Radio Lora per questo spazio, è fondamentale che appunto ci si inizia a mobilitare collettivamente contro questa iniziativa. Come ben accennavi, è un'iniziativa promossa appunto dall'UDC, che va proprio a toccare e a limitare quella che è la popolazione svizzera, soprattutto la popolazione migrante. Come organizzazioni italiane e forze, insomma, organizzate dell'emigrazione italiana, abbiamo deciso di mobilitarci e di costituire questo comitato unitario proprio per tentare il più possibile di informare anche quelli che sono i nostri doppi cittadini. Come sappiamo, le italiane e gli italiani sono assolutamente perfettamente integrate in Svizzera, e molte e molti di noi hanno appunto la doppia cittadinanza e quindi anche la possibilità di voto.
2: Sì.
3: E era quindi per noi, ed è quindi per noi assolutamente urgente, non soltanto come espressione appunto di una comunità migrante della Svizzera, ma anche come soggettività politiche organizzate, porsi contro questa iniziativa che, come accennavi, ha delle criticità sotto tantissimi punti di vista. In primis, ovviamente, va a ledere e a toccare i diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, indebolendo le protezioni, indebolendo i salari, ma soprattutto andando anche a toccare quelli che sono stati un po' i capisaldi anche delle lotte anni 70 dell'associazionismo italiano contro le famigerate iniziative Schwarzenbach. E qui mi ricollego per esempio al ricongiungimento familiare e anche lo statuto dello stagionale. Quindi vedere questa iniziativa come appunto un'iniziativa, noi l'abbiamo ribaltato un po' alla narrazione, l'abbiamo proprio chiamata No all'iniziativa anti-stranieri, e questo è il nucleo fondamentale. Sarebbe un ritorno davvero a logiche di esclusione e di precarietà che la Svizzera ha già conosciuto molto bene.
2: Sì.
3: E che veramente pensavamo superate.
2: Ecco, Daniel Lampard, che è il co-direttore della Federazione Sindacale Svizzera USS, appunto ha affermato che molti non hanno, in questa prima fase, perché insomma manca ancora un po' al 14 ovviamente, molti non hanno ancora compreso la natura radicale ed estrema di questo testo, ed è un po' come dire il sentore generale, ecco. In questo momento, ecco, molti forse non hanno afferrato bene il concetto.
3: Sì, assolutamente. Noi abbiamo tentato di, e tentiamo appunto attraverso sia una comunicazione che poi anche un po' di iniziative pubbliche di cui ti darò
2: sì,
3: conto,
2: sì.
3: Tentiamo proprio di ribaltare la narrazione che l'UDC sta conducendo. L'UDC appunto, allora, consideriamo che la Svizzera ad oggi ha una popolazione di 9.100 più o meno, 9.100 di popolazione appunto.
2: Sì.
3: Mettere un tetto alla popolazione, e per lo più la popolazione migrante, ricordiamoci che la Svizzera comunque vive e si sostiene grazie al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, è una follia xenofoba. È una follia xenofoba che tra l'altro allontanerebbe la Svizzera ovviamente anche da quelle che sono le relazioni con l'Europa. Quindi non meno preoccupanti sarebbero anche le conseguenze per le relazioni tra Svizzera e Europa. La disdetta, per esempio, della libera circolazione sarebbe la prima conseguenza. Questo ovviamente ci riporta a logiche davvero esclusiviste e soprattutto che vanno a ledere i diritti di tutte e tutti. E per di più, questo, diciamo, potrebbe essere il discorso più laborista, diciamo, di questa riforma, di questa iniziativa popolare. Non dimentichiamoci che però la migrazione non è soltanto lavoro, ma è ricchezza sociale ed è cultura anche. La Svizzera vive appunto delle comunità migranti che si sono integrate perfettamente, la comunità italiana ne è solo una dei tanti esempi. Sono perfettamente integrate e hanno portato la presenza di cultura, di socialità, di plurilinguismo svizzero. Quindi vedere la migrazione come capro espiatorio di tutte le problematiche si sente davvero dell'indicibile e dell'impossibile. I migranti sarebbero appunto causa della crisi abitativa, dal consumo del suolo, alle carenze del sistema scolastico e alla crisi climatica addirittura. Allora, ribaltare questa narrazione, invece vedere la migrazione per quello che è il motore principale della Svizzera, dietro al quale poi si sviluppano anche tutti gli altri diritti fondamentali. Come accennavo all'inizio, non è soltanto una questione di apertura di nuove forme di ingiustizia sociale, ma soprattutto un arretramento dei diritti. Non dimentichiamoci tutta la stagione delle iniziative Schwarzenbach degli anni 70, che appunto l'associazionismo italiano, ma altre comunità anche hanno lottato, che hanno cancellato degli sfregi, per esempio al diritto all'infanzia, quindi il ricongiungimento familiare, oppure ritorno a logiche di lavoratori temporanei fuori da qualsiasi diritto fondamentale. Questo è il vero cuore dell'iniziativa e secondo me è una possibilità anche per tutte le comunità migranti, davvero per attivare una mobilitazione politica, collettiva, massiccia, importante, per rivendicare quelli che sono i diritti che i migranti si sono conquistati proprio sul campo di lavoro e sul campo sociale qui in Svizzera.
2: Quindi tu intendi una mobilitazione soprattutto anche di coloro che hanno la possibilità di esprimere il voto e che magari lo fanno saltuariamente.
3: Assolutamente.
2: I doppi cittadini intendo.
3: Esatto, sì, l'avevo compreso, ma non dimentichiamoci che intorno a quei doppi cittadini chiaramente c'è una comunità familiare, c'è una comunità sociale, c'è una comunità amicale. Quindi il doppio cittadino che ha appunto la possibilità chiaramente di esprimere il suo voto il 14 giugno, ha anche intorno a sé una rete che va attivata. Che va attivata in modo tale che, diciamo, che questa possibilità del voto si amplifica proprio alla propria rete, insomma, alla propria rete sociale.
2: Anche perché i promotori sono sempre molto attivi e soprattutto sui social, ecco, quindi molti hanno fatto notare che c'è questo esercito di persone, leggevo da qualche parte, pagate per ripetere all'infinito la stessa propaganda perché funziona, in quanto negano sistematicamente i rischi dell'iniziativa. Quindi forse bisognerebbe che tutti coloro i contrari a questa iniziativa si attivassero anche sui social in maniera magari più attiva, ecco, con
3: assolutamente.
2: Perché effettivamente ho visto un po' di loro argomentazioni e riescono ad essere anche abbastanza convincenti, purtroppo, dico.
3: Sì, assolutamente, vabbè, ma questa è la classica ricetta populista,
2: certo,
3: nel senso che
2: certo.
3: Si individua un capro espiatorio che in questo caso appunto è diventata la popolazione migrante e su quello si tenta di lanciare degli slogan, fondamentalmente gli slogan però vanno riempiti e soprattutto vanno smascherati in questo caso. Come comitato, ti accennavo appunto all'inizio, io penso che sia un valore aggiunto che le forze dell'emigrazione italiana si siano riunite. Ti dico soltanto appunto i protagonisti, insomma, del comitato,
2: sì,
3: che
2: sì.
3: Sono al di là delle forze politiche presenti in Svizzera, quindi il PD Svizzera e AVS Svizzera, abbiamo le forze dell'emigrazione che hanno lottato anche in passato, quindi la Federazione delle Colonie Libere Italiane, la CLI Svizzera, SPI-CGL e poi abbiamo anche i due sindacati, Unia e Sina, che appoggiano appunto il comitato e lavorano con noi. Siamo presenti sui social, sia su Facebook che su Instagram, proprio per tentare anche di contrastare, come appunto ben dicevi, questo iperattivismo populista dei promotori dell'iniziativa. È importante quindi, appunto, in ogni forma, visto che ci sono molte e molti italiane e italiani che ci ascoltano e che ascoltano Radio Lora, attiviamoci anche sui social, anche tentando di smascherare quello che è uno slogan che sembrerebbe appunto vuoto, perché semplicemente un capro espiatorio che viene lanciato appunto contro la popolazione, ma in realtà va svuotato quel populismo e va riempito invece di concetti che sono appunto i diritti fondamentali, che sono anche il plurilinguismo, il multiculturalismo che è diventato oggi la Svizzera grazie alle comunità migranti. Penso che sia un'occasione e sia soprattutto importante questa mobilitazione.
2: Esatto, e tra l'altro c'è anche il fatto che si ancorerebbe nella Costituzione svizzera questo principio, nel caso dovesse essere accettata questa iniziativa, e che diventerebbe poi un unicum mondiale, voglio dire. Ecco, quindi le conseguenze sarebbero davvero devastanti e comunque rappresenterebbero un segnale molto molto pericoloso anche nei confronti dell'Europa.
3: Assolutamente, come dicevamo prima, Leo, non soltanto rispetto appunto alle relazioni con l'Europa, ma anche per gli accordi internazionali che proteggono i nostri diritti. Non ci dimentichiamo che questo andrebbe a ledere il patto ONU sulla migrazione, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, i trattati fiscali internazionali, il diritto d'asilo stesso è a rischio con questa iniziativa. Quindi diciamo che si riporterebbe, come dicevamo all'inizio, davvero la Svizzera a un periodo oscuro, isolazionistico, che veramente pensavamo, soprattutto all'altezza del 2026, totalmente superato. Quindi non avrebbe soltanto, per esempio, appunto, avete anche voi seguito le piazze del primo maggio,
2: certo. Come
3: fate ogni anno, e il discorso, fra virgolette, dei lavoratori e delle lavoratrici.
2: Mi hai anticipato la domanda, infatti, la successiva era proprio quella del primo maggio.
3: Fortunatamente ha attraversato tutte le piazze delle grandi città, Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea, e in tutte fortunatamente c'è stato questo discorso contro l'iniziativa del 14 giugno, ma è stato anche giusto, secondo me, collocarlo all'interno della giornata appunto del diritto dei lavoratori, perché parte dai lavoratori, ma va ben oltre la questione laburista. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, indebolisce tutti i diritti dei lavoratori, ma anche il riconoscimento stesso del lavoratore. Ma si amplia con tutte quelle che sono le relazioni internazionali, e badiamo bene che in quelle relazioni internazionali poi c'è il cuore della difesa dei nostri diritti fondamentali. Allontanarsi da quegli accordi, disdire quegli accordi, significa essere meno protetti, significa non avere protezione sociale. E in più, se proprio anche a livello economico, perché tantissime anche multinazionali si stanno ponendo contro questa iniziativa, perché verrebbero colpiti anche i pilastri dello Stato sociale. Ridurre la popolazione attiva significa anche ridurre i contributi AVS e delle assicurazioni sociali, aggravando quindi degli squilibri economici già esistenti, che porterebbero ad una aumentata disuguaglianza economica e sociale nella nostra società. Quindi le ripercussioni sono davvero importanti e toccano diversi fattori che fanno davvero ritornare, io su questo concetto voglio essere molto chiara, fanno davvero ritornare a delle logiche esclusiviste che davvero si pensava ormai dimenticate.
2: Sì.
3: Non ci dobbiamo allontanare a quello che è stato il razzismo e la xenofobia svizzera degli anni 70, ricordavamo all'inizio le iniziative Schwarzenberg,
2: certo, lì, su tutte,
3: da lì abbiamo vinto e lì non possiamo ritornare, soprattutto in un contesto anche geopolitico internazionale in cui effettivamente i diritti fondamentali che sembravano acquisiti stanno scricchiolando e non possiamo permetterci di perderli. Quindi un voto no chiaro, convinto, che anche sia frutto di una mobilitazione nel proprio microcosmo, nella propria comunità, nella propria famiglia, nella propria rete sociale, è davvero un tassello nella difesa dei diritti di tutte e tutte noi.
2: Esatto, e proprio in questi giorni è stato pubblicato il primo sondaggio che purtroppo vedrebbe, però siamo ancora un mese qualcosa dalla votazione, ovviamente sappiamo che poi tutto si mette in moto e le ultime settimane poi sono spesso determinanti, e l'abbiamo visto anche nell'ultima votazione sull'SSR, quindi sono determinanti e possono capovolgere ovviamente l'esito del risultato. Ma dicevamo che questo sondaggio darebbe un lieve vantaggio per il sì, ma soprattutto dimostrerebbe, insomma, che il 55% che nelle aree rurali, l'iniziativa è sostenuta al 57%, mentre il 53% la respingerebbe in quelle urbane. Quindi c'è anche questa crasi, c'è anche questa come dire, questo spartiacque tra aree urbane e cittadine.
3: Assolutamente sì, questo un po' riflette
2: aree rurali e cittadine, perdono.
3: Esatto, sì, ma questo riflette un po' la composizione proprio sociale e politica poi della Svizzera. E secondo me su questo, soprattutto sulle aree rurali rispetto alle aree cittadine, pesa molto appunto questa retorica populista di cui ci raccontavamo prima. Il capo espiatorio ovviamente fa molti seguiti e seguaci nell'area rurale. Perché? Perché viene presentato il migrante come colui o colei che viene a rubare i lavori in Svizzera, fondamentalmente creando una situazione di disordine, caos appunto, come il sindacato Unia l'ha ben chiamata, che ovviamente crea timore, paura nei cittadini e nelle cittadine, rispetto invece a un contesto già più multiculturale della Svizzera invece delle grandi città. Ricordiamoci anche che, come dicevo prima, nelle grandi città hanno sede anche le multinazionali importanti della Svizzera, che quindi vedono appunto l'iniziativa come una minaccia sia di tutti gli accordi internazionali di cui parlavamo prima, ma anche in primis una minaccia economica fattiva. Quindi secondo me questo pesa molto. Poi dicevi bene tu, l'abbiamo visto ormai, lo sappiamo, lo conosciamo bene, l'elettorato svizzero si muove sempre più verso la fine, quindi abbiamo assolutamente tempo di ribaltare questo sondaggio. Io spero e sono abbastanza... credo appunto nella mobilitazione collettiva, e quindi è assolutamente urgente anche per questo. Ti accennavo all'inizio che come comitato abbiamo appunto concentrato le nostre iniziative pubbliche infatti nella seconda metà di maggio. Ti dico magari quelle che possono più interessare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Abbiamo il 22 maggio un'iniziativa a Zurigo, alla Volkshaus, alle 18.30, in cui ci sarà Samir, il regista, Fabia Molina, che è consigliere nazionale delle SPE, e Bruna Campanello, che è della direzione dell'Unia. Mentre il 29 maggio la faremo a Basilea, so che arrivate anche a Basilea, quindi
2: certo,
3: la ricordo.
2: Certo.
3: In cui avremo Daniel Leva, che è appunto la presidente dell'Unia, Amina Trevisan, che è una consigliera cantonale di Basestadt delle SPE, e avremo anche la presenza dell'onorevole Tony Ricciardi, che ha aderito alla nostra rappresentanza parlamentare eletta all'estero appunto nelle file del Partito Democratico e ha aderito anche attivamente al comitato. Avremo poi altre iniziative nella Svizzera francese e nella Svizzera italiana, sempre in questa seconda parte di maggio, proprio per attivare e informare la comunità italofona di questa iniziativa, delle grandi ripercussioni, proprio come dicevamo prima, sulla protezione sociale, sulla protezione dei salari e sui diritti fondamentali, e per far sì che la comunità italofona stessa si attivi. Una cosa importante che mi preme ribadire è anche quella di tentare un ponte con le altre comunità migranti presenti in Svizzera, per esempio la spagnola, che è enorme, la portoghese, ma anche la comunità curda, la comunità turca. È importante che la migrazione tutta si attivi, e quindi nel nostro piccolo, nelle nostre organizzazioni, se abbiamo dei legami con altre comunità migranti, è bene fare scudo insieme e unire le forze.
2: Esatto, anche perché appunto lo ricordavi, sarebbe un drammatico ritorno al passato, un passato che non vorremmo assolutamente rivivere. Molti di noi, insomma, sanno di cosa si sta parlando, io in primis, quindi effettivamente dovremmo impegnarci un po' tutti, anche a spiegare così alle persone vicine che possono appunto votare qual è la posta in gioco, ecco. Va bene, allora Marianna, io ti ringrazio per essere stata
3: grazie
2: con noi, abbiamo dato così un primo, abbiamo illuminato in un primo momento questa la questione, ma in qualche modo noi ci torneremo ovviamente nelle prossime settimane, lo faremo impegnandoci più che delle altre volte, perché la posta in palio effettivamente è importante questa volta, e quindi lo ripeteremo fino alla noia, ecco, e quindi poi ricorderemo
3: Se posso l'ultima
2: battuta, certo.
3: È importante anche che l'esito del 14 giugno, quindi della votazione, sia un esito fortemente deciso verso il no, proprio per dare un segnale forte di protezione, che noi, appunto, che la comunità migrante in Svizzera si è mobilitata per i propri diritti. Quindi non dobbiamo soltanto rifiutare questa iniziativa, ma dobbiamo rifiutarla anche con una percentuale consistente. Sarebbe davvero un dato importante, ecco.
2: Grazie Marianna per essere stata con noi. Marianna Sica, lo ricordo, coordinatrice del Comitato delle Organizzazioni Italiane per il No all'iniziativa antistranieri. E è possibile seguirvi online, sui social, o in qualche modo anche contattarvi?
3: Sì, noi siamo presenti sia su Facebook che su Instagram, e abbiamo appunto lì, ci potete contattare.
2: Benissimo, grazie Marianna e a presto.
1: Radio L'Ora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi.
1: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
0: Intanto ricordiamo che potete chiamarci al nostro numero di redazione per vincere due biglietti per la cena spettacolo con i Teppisti dei Sogni il 9 maggio, sabato prossimo, a Rümlang, alla Vorbiger Strasse, presso la sala del Vorbiger Schulhaus della scuola. Quindi Giussi e Gianluca vi aspettano con una cena e i Teppisti dei Sogni in concerto. Chiamateci 044 567 24 12, lasciate numero di telefono e il vostro nome e poi faremo l'estrazione. Prima delle 11 vi chiameremo e daremo in diretta ovviamente il nome del vincitore.
2: Ecco, tra poco ancora un ospite al telefono, avremo Mattia Lento che ci parlerà della giornata delle zurighesi, spesso riassunto nello slogan «Siamo tutte zurighesi», virsin dalle Zürcherin, iniziativa culturale e sociale che celebra la diversità e l'integrazione a Zurigo, ma poi cambieremo completamente tema, dei semi di chia. Bruno, hai mai sentito parlare di questi semini?
0: Ma sentito sì, se ne legge, chia samen, no?
2: Pare siano davvero miracolosi, li ho scoperti anch'io e vi diremo tutto dopo, ecco.
0: Benissimo, sì. Benissimo. Torniamo alla musica e poi dopo appunto Mattia Lento in diretta con noi. Per farvi ascoltare un brano preso dalla TV svizzera e TV tedesca, perché c'è un programma famosissimo
2: di Helene Fischer Show.
0: Chi non la conosce praticamente è il fantastico d'Italia, cioè il programma serale che c'è poche volte all'anno, non è tutte le settimane.
2: Ed Helene ha ospitato spesso anche artisti italiani, da Albano e anche il Volo, i ragazzi del Volo sono stati spesso ospiti di Helene Fischer e hanno interpretato insieme uno dei pezzi più celebri del trio Grande Amore. Helene Fischer e il Volo.
0: Sentiamoli dalla TV.

0: Con Alene Fischer, Il Volo, Grande Amore, Radio Lora Italiana.
1: Radio Lora Italiana.
2: Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
0: Questa domenica del 3 maggio, appunto Leo e io in diretta con voi, lo saremo ancora per un'ora, fino alle 11 su queste frequenze di Radio Lora Italiana. E sabato prossimo, 9 maggio, ci sarà un evento importante a Zurigo, che tra l'altro è stato anche fondato, l'idea nasce da dal nostro carissimo Angelo Tinari, che anni
3: nel 2011 appunto, sì. Il concetto è stato ideato dal nostro Angelo Tinari, con appunto le prime edizioni organizzate presso il punto d'incontro. E abbiamo al telefono Mattia Lento, vediamo un po' se ci ha già raggiunto.
0: Sì, pronto,
3: ci
0: sei, Mattia,
3: ci
0: buongiorno.
3: Sei, bene.
4: Buongiorno a tutte, buona domenica.
0: Buona domenica.
3: Buongiorno
0: a te.
3: Mattia. Allora, parliamo di questa giornata degli zurighesi, degli o delle zurighesi. Spesso, appunto, come dicevo, riassunto nello slogan "Siamo tutte e tutti zurighesi", Versintale Zürcherinnen.
4: Sì, come hai detto bene tu, è nato una festa che nasce dalla mente, dalla creatività di Angelo Tinari. Sappiamo che era molto creativo e l'idea era proprio quella di portare avanti appunto un concetto di cittadinanza che andasse oltre il documento, la cittadinanza, quindi un concetto di cittadinanza inclusivo e sappiamo quanto ha lottato Angelo per questi valori. E appunto Angelo purtroppo è scomparso, ha visto soltanto la prima edizione del Tag der Zürcherinnen, ma noi, come Fabbrica di Zurigo, come punto d'incontro, come promozione culturale spagnola, insomma, persone che frequentano il punto d'incontro, un'altra creazione di Angelo insieme a Cookie, abbiamo deciso di portare avanti il suo messaggio e ogni 2 anni facciamo questa festa, ed è una festa, la consideriamo una festa migrante, una festa dell'inclusione, e ogni 2 anni decidiamo di dedicarla a un tema specifico. Sappiamo benissimo che quest'anno siamo vicini al voto e ci sarà un voto molto importante, ovvero quello contro l'iniziativa dell'UDC, e abbiamo deciso proprio di parlare di questo.
3: Quindi sarà appunto focalizzato il focus, sarà questa iniziativa deleteria, a dir poco deleteria, insomma, proposta dall'UDC con, abbiamo già parlato di iniziative che vi coinvolgono, ecco, con la nostra ospite, con Marianna Sica, quindi incentrata proprio su questo.
4: Esatto, vogliamo parlare di questo tema. Ci sarà una proiezione del film di Samir, la meravigliosa trasformazione della classe operaia in stranieri, un film che ha già circolato molto ma vogliamo farlo rivedere. Ci sarà il regista, questo alle 4 ci sarà appunto questa proiezione. Dopo il film parleremo dell'iniziativa a partire dal film, che offre questo film, che offre molti spunti. Oltre a Samir ci saranno anche Katia Porri, che conosciamo benissimo,
3: proprio di sì,
4: Marilia Mendes, che ha lavorato 20 anni a contatto con la migrazione per Unia, e ci sarà anche Daria Perez, che è una parlamentare socialista e anche sindacalista, che ci parlerà del rapporto tra migrazione e scuola. Perché qual è il nostro punto? Che questa iniziativa è solo la punta di un iceberg, di una politica che da anni vede la migrazione come capro espiatorio. C'è un problema in Svizzera, è colpa dei migranti.
3: Sì.
4: C'è un problema con gli affitti, è colpa dei migranti. La scuola non funziona, è colpa dei migranti. Ecco, vogliamo ribaltare questa retorica e ribadire un'evidenza, ovvero che la popolazione migrante è un arricchimento per questo paese, è una sfida alla migrazione, assolutamente bisogna occuparsi di questo tema, bisogna lavorare su questo tema, ma in maniera sociale, bisogna dare a tutti le opportunità, bisogna alzare i salari, bisogna creare case diciamo con affitto calmirato, bisogna favorire le cooperative, non cercare sempre il capro espiatorio. Da quando sono qui in Svizzera, ormai sono 17 anni, è sempre la stessa storia. L'unica ricetta delle destre, dell'SVP, dell'UDC, è quella di dire la migrazione è il problema. abbiate un po' di fantasia, cambiate un po'
3: È un
4: tono.
3: Po' un disco rotto ormai che sentiamo da molti anni. E si diceva peraltro, Mattia, con Marianna prima nel precedente intervento su questa iniziativa, che loro peraltro, gli iniziativisti, diciamo, sono sempre molto, bisogna dare atto che sono sempre molto convincenti, anche appunto sui social, e questo era un problema, è un problema nel senso che bisogna contrastare questa loro propaganda che fa breccia, e quindi bisognerebbe forse impegnarsi ancora di più, ecco.
4: Ma qual è la ricetta? Appunto, la ricetta è il negare la complessità. Ci sono problemi molto complessi da risolvere, e ci sono delle ricette, ci si può anche litigare su queste ricette.
3: Certo.
4: Ma loro vanno con un messaggio semplice, questo bisogna dare atto.
3: Se
4: tu crei il nemico e tutto il resto sembra impossibile da risolvere, diciamo tutte le altre ricette diventano impossibili da applicare, è chiaro che chi è insoddisfatto, chi ha paura, e ci sono motivi per esserlo insoddisfatto e per avere paura del futuro,
3: chiaro.
4: Si attacca al messaggio più semplice. È una fatica portare la complessità nel dibattito, perché non possiamo negarlo, però dobbiamo continuare. Portare la complessità non vuol dire parlare difficile o parlare intellettuale, vuol dire cercare di analizzare i problemi in maniera chiara, con un linguaggio chiaro, però far capire che le questioni aperte sono molto più complesse di come le rappresenta la destra.
3: Assolutamente. Allora, Mattia, invitiamo tutti a questa giornata degli e delle zurighesi per il 9 maggio, ricordiamo, sabato 9 maggio.
4: Sì, volevo dire che appunto 9 maggio si parte alle 3:30, alle 4 con il film, alle 3:30 con un saluto. È importante, ci sarà il film, il dibattito, però ci saranno anche momenti in musica, ci sarà anche un aperitivo di benvenuto, insomma un concerto, ci sarà modo di fare un pochino di rete con altre realtà associative, quindi non è solo politica, non è solo dibattito, ma è anche stare insieme e divertirsi. Ecco.
3: E la location poi?
4: Il punto d'incontro, ecco. Punto d'incontro di Josefstrasse 102 a Zurigo, nel cuore, insomma, non lontano da Radio Lora Italiana.
3: Non lontano appunto da Radio Lora Italiana. Quindi tutti a festeggiare, a cercare insomma di... anche un modo per stare insieme in fondo, per confrontarsi in qualche modo e trascorrere un pomeriggio così creativo e in qualche modo anche combattivo, no? Diciamolo, ormai bisogna stare allerta.
4: Sì, un pomeriggio è una serata, perché
3: è una serata, ecco.
4: Il tag dura fino a sera tarda, ecco.
3: Ah, fino a sera.
4: Finché il regolamento ce lo permette.
3: Ok, finché è possibile. Va bene, grazie Mattia per essere stato con noi intanto.
4: Grazie a voi per
3: ciao.
4: Lo spazio, buona diretta.
3: A presto, ciao.
1: Per contattare Radio Lora Italiana, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook.

0: La forza di tre donne del Sud Italia, Serena Brancale, Levante e Delia. Al mio paese, a Radio Lora Italiana, quando sono le 10:14 minuti, tra pochi minuti la nostra ultima rubrica in programma di oggi, Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra. Prima però un tema che avevi annunciato te, Leo, di questi
1: parliamo di
0: semi
1: salute.
0: Particolari.
1: Sì, oggi andiamo così alla scoperta dei semi di chia, di piccole dimensioni, ma pare grandiosi per la salute. Questi minuscoli semi neri e bianchi, derivati dalla salvia ispanica, hanno conquistato la scena nutrizionale per benefici inediti, sorprendenti. Intanto, sono costituiti dal 20% di proteine, che a differenza della maggior parte degli alimenti vegetali contengono tutti gli aminoacidi essenziali, ma c'è molto di più. La ricchezza di fibre prebiotiche, oltre a favorire la regolarità intestinale, garantisce il nutrimento ideale per i batteri, batteri del microbiota. La fermentazione di queste fibre produce nel colon gli acidi grassi a catena corta, in particolare il butirato, che hanno effetti antinfiammatori, migliorano l'attività del sistema immunitario e proteggono la barriera intestinale con un'azione benefica sulla salute mentale, per esempio su ansia e depressione. Le fibre solubili hanno la capacità di assorbire una grande quantità di acqua, formando nello stomaco un gel che rallenta lo svuotamento gastrico, prolungando la sensazione di sazietà e modulando l'assorbimento di glucosio. Il meccanismo è cruciale nella gestione del diabete di tipo 2, ma anche nella prevenzione dei picchi glicemici che predispongono l'organismo a ingrassare. Poi, i semi di chia sono ricchi di acido alfa-linoleico, uno dei pochi di origine vegetale. Questo è un omega 3 che ha benefici cardiovascolari, inclusa la riduzione dei livelli di colesterolo LDL, quello cosiddetto cattivo. Quindi sono piccolissimi, come dicevamo, di dimensioni, a livello di dimensioni, ma grandiosi per la salute. Quindi non ci resta che appunto provare queste ricette, perché insomma tutti ne parlano bene.
0: Scopriamo allora.
1: Scopriamo
0: di più.
1: Scopriamo su questi semi di chia, e appunto sono delle indicazioni che abbiamo così. La fonte è la dottoressa Samantha Biale, che ha appunto ci suggerisce questi semi di chia, e noi vi abbiamo dato conto di ciò.
0: Benissimo, allora tra poco, come detto, la rubrica Motori e Mobilità con Graziano Guerra. Prima però torniamo alla musica. Io direi di fare un salto indietro di nuovo nelle nostre chicche di musica italiana nel 77, se non
1: infatti
0: erro.
1: Infatti ci chiedono spesso il criterio col quale insomma allestiamo la nostra scaletta musicale, e lo diciamo sempre:
0: il meglio della musica italiana di oggi, ma anche di ieri.
1: Di ieri, i grandi successi del momento, ma anche le chicche del passato. Ecco, magari quei brani che non abbiamo avuto più modo di ascoltare, che le altre emittenti non trasmettono,
0: che non si sente
1: li trovate qui, ovviamente, su Radio Lora Italiana.
0: Certo,
1: è il caso
0: adesso
1: del prossimo brano, un brano abbastanza noto negli anni 70, di Alberto Radius.
0: Radius, ci
1: ecco,
0: sta anche
1: sì,
0: nel...
1: ci sta anche, sì. Ci sta anche bene. Il titolo, Bruno.
0: Nel ghetto.
2: Benvenuti nei meravigliosi anni 70 della musica italiana con Radio Lora Italiana.

0: Signore e signori, andrà in onda tra poco. Non solo musica.
1: Tra poco, prima però la rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
2: Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio L'Ora Italiana, buongiorno. La prova. Cupra

0: 2.600 franchi, autonomia fino a 631 km. La Born 140 versione d'entrata da 41.150 franchi, autonomia fino a 484 km. Kia porta avanti la strategia di elettrificazione e apre l'accesso alla sua gamma elettrica con il nuovo modello di entrata Kia EV2. Il modello completamente elettrico, più compatto del marchio, è ordinabile in Svizzera da 25.900 franchi. Volkswagen presenta la nuova ID. Polo, versione elettrica del suo modello più iconico. Autonomia fino a 454 km, ricarica rapida di serie e nuovo design. In Svizzera i prezzi partono da 24.900 franchi, preordini già aperti. ID.3 Neo, la nuova elettrica Volkswagen, raggiunge distanze fino a 630 km WLTP, nuovi interni e nuove tecnologie, volendo anche il riconoscimento automatico dei semafori, ordinabile da 34.800 franchi. Volvo ha avviato nel suo stabilimento di Torslanda la produzione della nuova EX60, primo modello full electric sviluppato e costruito in Svezia, con autonomia fino a 810 km e con forte domanda in Europa. Mondomoto, all'European Spring Rally di Senigallia, ha debuttato la collaborazione europea tra Harley-Davidson e Jeep, che saranno insieme anche nei principali futuri eventi europei Harley-Davidson 2026, dal Portogallo all'Austria e di nuovo in Italia, a Pescara e a Genova. A Sursee tornano gli Hoshi Days 2026, 2 giorni di sport e spettacolo con show acrobatici, test ride Yamaha, libagioni, attività per bambini e ingresso gratuito. Appuntamento il 30 e 31 maggio. Il Touring Club svizzero ha testato 8 bici elettriche leggere per uso urbano, tutte valide, ma la migliore è la Cube New Lane Hybrid davanti a Bixess e Canyon. Buone anche Schindelhauer, Ampler e Cresta, qualche limite per Asphalt e Rose nel comfort e uso quotidiano. A Zurigo, martedì mattina scorso, un 18enne alla guida di una BMW rubata è fuggito a forte velocità a un controllo di polizia e si è schiantato contro un'auto parcheggiata, arrestato e con lui anche il passeggero. La polizia cerca testimoni. 0444 117 117 0444 117 117. Radio Giornale delle Meraviglie, quest'anno ricorrono i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, l'ingegnere e imprenditore napoletano trapiantato a Milano, che nel 1915 acquistò la anonima lombarda fabbrica automobili Alfa, nata il 24 giugno 1910. Con la riconversione industriale dopo la Grande Guerra, Romeo conferì all'azienda un nuovo compito che sarà di successo: progettazione e produzione di vetture sportive da turismo a elevate prestazioni e ruolo da protagonista nelle competizioni internazionali. A Roma si scaldano i motori per la grande festa degli 80 anni della Vespa, dal 25 al 28 giugno, un compleanno speciale per la forma più famosa delle due ruote. Nata nel 1946 per rimettere in movimento l'Italia, oggi è un'icona mondiale di stile e design. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco, da 60 anni storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
1: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.

0: Musica con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: Buongiorno ancora per chi si fosse messo in ascolto adesso. Siamo qui, Radio Lora Italiana, 10:28, domenica 3 maggio 2026. Ancora una mezz'oretta insieme, poi ci saluteremo. E questo spazio dedicato alle novità musicali, oggi dedicato anche a una estrazione di biglietti omaggio per la cena spettacolo con i teppisti dei sogni che arrivano il 9 maggio, sabato prossimo, dunque a Rümlang. Chiamateci, ancora pochi minuti a disposizione per aggiudicarvi i biglietti, 044 567 24 12.

0: poi news dal mondo della musica. Parleremo anche di Andrea Bocelli, che si è esibito a Città del Messico davanti a una folla incredibile, e poi altre news.
1: E il nuovo singolo di Carmen Fiore, sì, tra pochissimo a Radio Loro Italiana, e il saluto di Francesco Cicchella, che ci ha lasciato sabato scorso qui proprio prima di salire sul palco al Volkshaus, prima del suo spettacolo. Ma partiamo con una disco novità: è uscito l'album qualche giorno fa, 17 aprile, di Achille Lauro.
0: Esatto.
1: Ed è sfornato appunto alcuni inediti su questo album, tra cui questo nuovo singolo uscito venerdì, Comuni Immortali, qui da noi a Non Solo Musica.
2: Signore e signori, Non Solo Musica.
3: Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
4: E ciao!

Comuni Immortali, Achille Laura, Radio Loro Italiana, le linee aperte per i biglietti. Per i teppisti dei sogni, vi ricordate? Piccolo fiore, quindi si balla, ma si cena anche. Da Giusy e Gianluca, sabato prossimo 9 maggio. Alla Gemeinde Saal Vorbiger, presso la scuola Vorbiger Strasse a Rümlang. Prevendita biglietti, vi do un numero di telefono 079 520 43 64. Quindi questo per i biglietti. Oppure il nostro numero ovviamente per vincere due biglietti omaggio. Chiamateci 044 567 24 12. Ancora pochi minuti.

0: Tra l'altro, Leo, non so se ricordi, i Teppisti dei Sogni ci hanno anche dedicato una canzone a Radio Lore Italiana. Dovremmo
1: sì, abbiamo anche avuto ospiti.
0: Hanno ospiti, hanno cantato, hanno scritto proprio.
1: Hanno scritto, è vero, giusto, giusto. Radio Lore,
0: esatto.
1: È vero.
0: Allora, Teppisti dei Sogni, sabato prossimo, chiamateci allora per l'estrazione dei biglietti che faremo tra poco. Torniamo alle novità.
1: Parliamo del nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, una canzone sulla ripartenza dopo un momento di buio. Fabrizio Moro si rivolge a una donna che ha attraversato una fase di dolore, immobilità e vergogna fino a ritrovarsi sola, ferma, quasi incapace di riconoscersi. Il brano non racconta una rinascita pulita o romantica, parla di una persona che ha sbagliato con se stessa, che ha toccato una forma di disgusto personale, ma che a un certo punto smette di nascondersi. Ma nel testo c'è anche un passaggio molto diretto sul rapporto con la fragilità mentale. Sei sempre stata libera da tutti i tentativi di esistere per forza, anche con gli antidepressivi. Una frase che quindi sposta il brano fuori dalla semplice ballata motivazionale e lo porta dentro una zona più ruvida, dove la sopravvivenza passa anche dalla fatica di restare presenti. Fabrizio Moro.
0: Eccolo qua.
2: Non solo musica, disco novità.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro, il nuovo singolo a Radio Loro Italiana, 10:38 minuti. E sabato scorso a Zurigo abbiamo assistito al primo show, primo spettacolo in Svizzera tedesca del comico napoletano Francesco Cicchella. Quindi a Zurigo ospite Cicchella, che ha portato e porta in giro in Italia ma adesso anche in Europa il spettacolo che si chiama Tante belle cose, che non è solo un varietà ma si configura come un racconto teatrale dal ritmo cinematografico. Ecco, uno spettacolo che Cicchella ha riadattato però per il suo pubblico all'estero. Come ho detto, il suo tour europeo ha fatto tappa a Zurigo al Volkshaus sabato scorso. L'abbiamo incontrato prima di andare in scena per parlarci brevemente dello spettacolo e dei suoi progetti futuri, e ci ha anche salutato. Francesco Cicchella ai microfoni di Radio Loro Italiana.
1: Lo spettacolo che porti adesso in giro, insomma, è uno spettacolo, è un flashback, no? È un tempo, ti fermi un po' nel tempo, vai indietro, cos'è esattamente?
2: Beh, diciamo che questa versione, diciamo, estera è un po' diversa dal tour italiano, però qui per gli amici che vivono in Svizzera ho riservato un po' il meglio del mio repertorio tra le mie parodie, i miei personaggi, monologhi, e quindi insomma è un varietà pieno di tante belle cose, appunto, come dice il titolo.
1: Che progetti hai per i prossimi tempi dopo questo tour?
2: Ho tanti progetti, non posso parlarne con precisione adesso perché non ci sono ancora le ufficialità, però c'è una bella novità che riguarda soprattutto il live, il teatro, perché insomma ci sarà un progetto diverso dal solito, quindi il pubblico mi vedrà in una veste differente. E poi stiamo lavorando anche a tanti progetti per la televisione, quindi insomma chi mi segue anche attraverso i social sarà sicuramente aggiornato prima di tutti gli altri.
1: Va bene, ti seguiremo, grazie mille.
2: Grazie a tutti voi. Grazie mille, un saluto a tutti gli amici di Radio Lora.
0: Grazie Francesco Cicchella ai nostri microfoni.
3: Parliamo di Andrea Bocelli.
0: Sì. Novità su di lui.
3: Sì, novità. Diciamo che va segnalata la sua esibizione a Città del Messico per un concerto gratuito nello Zocalo in occasione del 30° anniversario del suo album Romanza. Con lui sul palco per alcune canzoni c'era la famosa band messicana Los Angeles Azules, spero di averlo detto bene. Lo show inoltre ha incluso una cover di Wonderful World cantata da Ximena Sarignana e accompagnata al flauto dolce dallo stesso Bocelli. Ecco Bruno, si parla di ben 300.000 presenze, una folla
0: pazzesco,
3: umana
0: veramente pazzesco, incredibile,
3: pazzesco. E quindi davvero era un concerto gratuito a Città del Messico, insomma, fan in delirio e a testimonianza del fatto, insomma, che Andrea è sicuramente uno dei personaggi più italiani, più famosi proprio in tutto il mondo,
0: sì,
3: soprattutto negli Stati Uniti.
0: Sì, sì, sì.
3: Nelle Americhe, laddove è difficile insomma imporsi.
0: Ho visto delle immagini in TV, ne hanno parlato anche delle TV, sì, estere, cioè non solo.
3: Non solo, certo, quindi grande successo per il nostro Andrea Bocelli.
0: Ed Andrea Bocelli invece passiamo a lei si chiama Carmen Fiore, un'artista italiana che vive in Svizzera nella zona di Basilea. Lei è nata a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno ed è cresciuta in una famiglia di musicisti. Carmen ha coltivato la passione per la musica fin da giovanissima, scrive appunto anche le canzoni, ha partecipato con successo a numerosi festival della canzone italiana e nel 2024 ha pubblicato il suo primo singolo, Vivi senza limite. Il 6 marzo scorso è uscito invece il nuovo singolo e anche un video che trovate su YouTube, per esempio, Il nostro film, un brano che conferma la sua evoluzione artistica e narrativa, rafforzando una scrittura sempre più matura. Quest'estate parteciperà al Festival Internazionale Voci del Mediterraneo in Sicilia, che verrà anche trasmesso in diretta da Canale Italia su Sky il 7 di agosto. Potete seguire Carmen sulle piattaforme social, Instagram, Facebook, Spotify, e qui l'ascoltiamo, anzi sentiamo Carmen Fiore che ci presenta il suo brano e poi lo ascoltiamo per intero, Il nostro film.
4: Buongiorno ascoltatori di Radio Lora, sono Carmen Fiore e oggi vi voglio presentare il mio nuovo singolo. Il titolo è Il nostro film, uscito il 6 marzo. Se volete mi trovate sui social, YouTube, Spotify. Buon ascolto, vi auguro una bellissima domenica con la bellissima musica di Radio Lora.
5: Non solo musica, disco novità.

0: La grinta di Carmen Fiore a Radio Loro Italiana, il nostro film e il nuovo singolo e anche il video che trovate sui social. Quindi Carmen Fiore, grazie per averci appunto presentato questa canzone, questo nuovo singolo. L'avevamo detto in apertura di trasmissione che purtroppo oggi è una giornata di sport, quindi se c'è molto sport italiano, a parte stasera poi una partita che potrebbe decidere il campionato, ma di cui, come Leo mi ha già no, però c'è un altro evento oggi pomeriggio alle 17, Jannik Sinner si gioca la finale al Madrid Open, mentre alle 19 parte il Gran Premio di Formula 1 con Kimi Antonelli in pole position.
1: Però Antonelli
0: pare un'ultima ora, questa gara è stata anticipata di 3 ore perché hanno paura a Miami che ci potrebbe arrivare un fortissimo temporale, quindi per il
1: un hurricane
0: esatto. Quindi questa sì. Invece ieri purtroppo la notizia che ci ha un po' scosso, la morte di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 ma campione simbolo proprio del paralimpismo. Insomma, Zanardi era nato a Bologna, aveva 60 anni o 59, anzi doveva compiere ancora 60, tanti premi vinti. E poi nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre era in handbike sulla strada del Senese. E per il funerale di Zanardi sarà lutto cittadino a 90 Padovana. Leggevo poco fa sull'ANSA che il sindaco ha annunciato questa notizia, il sindaco del suo paese, ecco, di nascita.
1: E parliamo adesso di classifiche, le super classifiche della settimana. Sapete che appunto adesso sono un po' frazionate Amazon, Radio e Spotify. È sempre molto interessante, Bruno, osservare appunto i movimenti,
0: le differenze.
1: Le differenze proprio da una. Intanto partiamo su Amazon, che sono i 10 CD e vinili più venduti, ed è Madame, grande ritorno per la cantautrice veneta, con l'album Disincanto, quindi agguanta subito la prima posizione. Ma c'è anche Arisa. L'8 maggio esce il suo nuovo singolo, peraltro. Singoli a ripetizione, peraltro, Bruno, escono così. Non facciamo in tempo a trasmetterne uno che
0: ogni settimana
1: facciamo davvero fatica a stare dietro a tutte queste uscite. Lei è seconda, appunto, con Foto Mosse. E poi sempre su Amazon c'è anche Marco Masini in settima, Jack Savoretti, l'artista italo-inglese, con We Will Always Be The Way We Were. Album in inglese dopo quello in italiano. Nelle radio in prima posizione Blanco con Elisa, brano che abbiamo ascoltato, un duetto che appunto è il più ascoltato nelle radio, e la canzone è inclusa anche nel nuovo album dell'artista bresciano di Blanco. Ma poi sempre nelle radio The Colors, quindi
0: sì, va forte anche quella in radio,
1: va
0: sì.
1: Forte, ex numero Rolling uno Stones. Con Rolling Stones. E poi abbiamo Annalisa in quinta, Dito nella Piaga sesta, Lady Gaga ottava e Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese,
0: che abbiamo ascoltato
1: in decima. E poi c'è Spotify, e qui si cambia completamente registro,
0: tutt'altra musica,
1: perché alla grande c'è Shiva che praticamente occupa quasi tutte le 10 posizioni della classifica e lascia spazio soltanto a Samurai J con Ossessione, che guadagna appunto la testa della classifica, la prima posizione.
0: E c'è la nuova versione anche adesso.
1: Esatto, e questi sono appunto i risultati di questa settimana, quindi Madame su Amazon, Blanco feature Elisa nelle radio e Samurai J su Spotify, le 10 più forti in streaming, ecco. Ovviamente classifiche che riguardano il panorama italiano.
0: Che fra qualche ora può cambiare.
1: Può cambiare, assolutamente. Sì,
0: esattamente,
1: sì,
0: sia sì. In radio che Spotify soprattutto. Allora, ricordo che My Italy dal 14 al 17 maggio a Winterthur nel Rai Italian con GG Barretta. Su Sound System, Italian Carnival vi aspettano, però vi aspetta anche Ludovico e Einaudi giovedì 14 maggio alla Tonhalle di Zurigo. E Marte Gianluca con Io e Gianlu venerdì 15 maggio al Volkshaus di Zurigo. Domenica prossima avremo dei biglietti omaggio per Marte e Gianluca, e sabato 16 maggio c'è la tappa svizzera del tour europeo di Ligabue che arriva da Hall a Zurigo, certe notti in Europa. ticketcorner.ch per la prevendita. Fulminacci non risulta nei primi posti.
1: Fulminacci non risulta.
0: Il pezzo di Sanremo si è mantenuto
1: magari
0: abbastanza
1: bene. Magari nei dischi
0: bene.
1: Caldi, come usava
0: forse
1: dire.
0: Forse nei dischi
1: no?
0: caldi.
1: Ti ricordi?
0: Esatto.
1: Chissà, chissà.
0: Però lui è uscito venerdì con un nuovo singolo che si chiama Maledetto Me.
1: Ascoltiamolo.
2: Non solo musica, disco novità.

0: me. Maledetto me, Fulminacci a Radio Lora Italiana. E prima di dare ancora qualche ultima notizia musicale, ci siamo. L'estrazione per i due biglietti della serata del 9 maggio.
1: Chi si aggiudica?
0: Allora, ripeto, 9 maggio intanto, ricordo. 9 maggio, Teppisti dei Sogni, con cena, Giusy e Gianluca, live music show. Alla Gemeinde Sal Vorbiger, Vorbigerstrasse a Rümlang, presso la scuola. Prevendita 079 520 4364 per prenotare. Oppure avete potuto appunto chiamarci qui da noi a Radio Lora Italiana e due biglietti omaggio vanno a... al nostro ascoltatore Antonio Buccione.
1: Complimenti.
0: Antonio, ti chiameremo, quindi voi due biglietti per te lì alla cassa depositati per te. Allora, i Teppisti dei Sogni vi aspettano. Anche noi vi aspettiamo domenica prossima per una nuova puntata. Intanto c'è una notizia che riguarda
1: Antonello Venditti, che fa emozionare ancora una volta il suo pubblico. Infatti, in occasione degli esami, prossimi esami di maturità il 19 giugno, uscirà Daje, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour Cuore. Notte prima degli esami 84-24, 40° anniversario e 40° anniversario 2025 edition, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date. Celebra quindi questo legame indissolubile con il suo pubblico, con questo album live e con tutti i suoi brani più iconici del repertorio. Ed è possibile... applaudirlo in concerto nel corso del suo tour estivo, perché è prevista una data a Svizzera, Bruno. Sarà il 10 luglio a Lugano.
0: Ah, benissimo.
1: Quindi in Piazza della Riforma, nell'ambito di Estival Jazz, 15 luglio. Questo appunto, c'è la data del 10 luglio, segnatevela, quindi un salto a Lugano per Antonello Venditti.
0: Vale la pena.
2: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
1: Ci siamo.
0: Sì, ci siamo. Siamo alla frutta.
1: Siamo, sì.
0: Si può dire. Ringraziamo naturalmente tutte e tutti. Ricordo anche r102.ch e salutiamo gli amici in Ticino che ci ascoltano sul DAB la domenica mattina sulle frequenze appunto di R102.
1: Allora, domenica prossima sarà con noi Alessandra. Quindi ve lo annuncio.
0: Non ci sarò io.
1: Non ci sarà il nostro Bruno.
0: Ma avremo i biglietti omaggio per Marta e Gianluca, lo spettacolo del 15 maggio a Zurigo, e un'intervista anche a Luciano Ligabue, che abbiamo realizzato qualche giorno fa, e sarà lui il 16 maggio in quel di Zurigo, Stettbach, lì, The Hall.
1: Poi avremo anche Gatta Cicova con Alessandro Gatta e i suoi ospiti, le sue interviste. E quindi scriveteci radiolora italiana@hotmail.com. salutiamo anche Armando, ci aveva scritto all'inizio del programma, e recuperiamo il suo messaggio.
0: Grazie, Armando.
1: Ci segue con assiduità e quindi lo salutiamo.
0: Benissimo.
1: Bene, allora l'appuntamento è domenica prossima.
0: Sì, vi salutiamo da Leo Caruso,
1: Bruno Indelicato.
0: Grazie mille, una buona domenica a tutti.
1: A tutti.
0: E a domenica prossima chiudiamo con l'ossessione di Samurai J insieme a Vito Salamanca e Nayara, che è la nuova versione appunto di questa canzone sua di Sanremo.
1: Ciao a tutti.

pois te amo mais.

history. Yeah.

Bricomart. Après, il va... Hein? Poiron.

touch once in a while. I'll be fine. I'll be fine.